64 bits and malachite. Si le demande mata lo mata che sette talo demande mata lo mata che sette si le demande mata lo mata che sette talo demande mata lo mata che sette si le demande mata lo mata che sette talo demande mata lo mata che sette si le demande mata lo mata che sette talo

0: Surreal Sono System.
1: Surreal Sono System.
2: Surreal Sono System.
3: Surreal Sono
2: Surreal
3: Sono Surreal. Sono surreal.
4: Thanks for listening. Egos have landed. Good night and good luck.